devi salire poi ma dopo tacco devi salire una volta che si saldano mi sanno devi salire poi da fish togli ma non posso devi salire poi da giatin togli la tamborda devi salire che i buscoli di asta dice vuoi sammone e trofu cone bene i buscoli la come a quelli che ma tu mi fa ma anche che dai da te ma un giudice te vina.